0: lezioni della vita sono un piatto di più.
1: La Nueva Amor 103.1. Solo música romántica.
2: Un cigarro y un cóctel.